aprite un po' gli occhi. Uomini tozzi e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto non dico, sirene che cantano, il resto non dico, civette che allettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, son polpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, maresi di inganni, amiche di affanni che...

Signore, per carità, non andate fuori di qua. L'uomo di sesso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco. Se vedeste.

signore! Dimmi tu, dove l'hanno nascosta? E là, non è vero! E là, non è vero! E là, non è vero!

Let her supplice you.

0: Barbarina?
1: Chi va là?
2: Son quelli che inventasti a venir.
3: Che brutto ceppo, sempre il cospirator. Vediamo in solo quelli fausti apparati.
1: Lo vedrete fra poco. In questo stesso luogo celebre la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
2: Ah, buona, buona, capisco come gli è.
4: Accordati si son senza di me.
1: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io varo a dar certi ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio correte tutti quanti.
2: Ai diavoli nel corpo.
3: Ma cosa nacque?
2: Susanna piace al conte. Ella d'accordo gli die un appuntamento che a Figaro non piace.
3: E che? Dunque dovria soffrirlo in pace.
2: Quel che soffrono tanti, e soffrir non potrebbe. E poi, sentite, che guadagno può far? Ne mando amico. La cozza loco grandi

0: Sigari,
1: Porto,
0: Vigenia,
1: Porto,
2: per da Vinci, una vera, il desinci, vesti,
3: l'arca di Francia, per voi si spavancia,
4: ragazzo, ragazzo, santezzi di là,
5: si salva.

0: sua brava istoria.
1: Scagliamo il camino.
0: Credo soffrir popun in me e un signor. Lord, un minor che sia, volando si ci sta.
1: Via, prepariamo la fuoco.
2: Esca da me.
0: Ma e mi presento. Macetta di domando.
1: Questo freddo dolce.
0: Quando le lezioni. Mi presento, macetta di domando, a quando le lezioni risponde in che minciam. Guardare!

posso più, non ne posso più. Come? Qui fuori? Qui? Animo, quindi non li prego, servatevi al tu per tu.

Chi ceme, o fosse?

magra, proprio magra. No, poi no. Le donne magre son grattacapi e spesso sopraccapi.

conoscenza la prima volta d'un barbitonsore. Ridatemi il ridicolo oltre c'è d'un rasoio. Andiamo.

questo mar rosso mi ammollisce assai d'ora. Come se addosso mi piovesse in

0: ghiacciaia che cuore di musetta.
1: L'amore è un caminetto che sciupa troppo
0: e in fretta.
1: Dove

0: decisa la lite, pagare la sposata, orma mutite.
1: Io respiro.
2: Ed io moro.
1: Infine sposa io sarò d'onore che adoro.
3: Eccellenza m'appello.
4: È giusta la sentenza, o pagare o sposare.
0: Bravo Don Curzio.
1: Bontà di sua eccellenza.
2: E superba sentenza.
4: In che superba?
2: Siamo tutti vendicati.
4: Io non la sposerò.
2: La sposerai.
0: Pagarlo, sposarla. Le ti ha prestati 2000 pezzi duri.
4: Son gentiluomo. E senza l'assenso dei miei nobili parenti.
2: Dove sono?
4: Chi sono?
2: Lasciate ancor cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.
5: Qualche bambino trovato?
4: L'ho perduto, dottor, anzi rubato.
2: Come?
1: Cosa?
2: La prova!
0: Testimonio!
4: Loro le gemme e i ricamati panni, e nei più tenari anni mi ritrovano addosso i masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre.
0: E soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa al braccio destro.
4: E a voi chi disse

se no disse il poltrone. Sento che il conte Orlando Angelica ottener voglia col brando, per sfuggire gli ostacoli ed i perigli, direi che chi la vuole se la pigli.

0: vita.
1: Per dirla, mio signor, tengo appetito.
0: Fiacco, i cavalieri si pascono di gloria e di duelli.
1: Cavalier, non son nato.
0: Potrai ben divenirlo.
1: No, obbligato.
2: Dove sarà Medoro?
0: Deserto.

0: pasquale disgraziato, con questo mio padron si mangia poco. Solo parla d'amore e di passione, di morte, di velen, disperazione. Almeno qui ci fosse un'osteria, vorrei subitamente andare un poco a divertire il dente.
1: Cavaliero, che fai? Fuori dal ferro!
0: Sbagliate, mio padrone, io son Pasquale, scudier del grande Orlando Paladino.
1: D'Orlando lo scudiero ha sì poco valore, imbraccia quello oscuro, impugna il brano,

0: lancia o spada, a piedi o a cavallo.
1: Se voi volete a pugni, faremo una partita. Così un eroe decimentar la vita.
2: Il compio rondo dappertutto, signor, viva cercando.
0: Ecco venuto il tempo della gloria. Andiamo presto alla zuffa, alla vittoria.
1: Sentite, dove andate?
2: A me cosa bramate?
1: Ah, sventurato! Deh, soccorrete un povero affamato!
2: Ma voi chi siete?
0: Un guerriero son io. Al mio paese da tutti ero stimato.
2: Perché?
0: Perché? Perché ho viaggiato per tutto l'emisfero. Ove stimato fui, gran cavaliero!
3: Stay tuned for more great music from Calm Radio.